scritto l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

anticipo. E sto in fila alla cassa, ma di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito nel buco nero.

La canta porto pure un timba. C'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto pure un timba. C'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto pure un timba. C'è sta fasta o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto pure un timba.